0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Frișna Musca.
2: Aruna Musca.
0: Party Musca. Stai. Tu e Best Everything.